Con quella Iliada da Louise Famos. Con quella Iliada m'ha già vert un muon tre schnouf. Ed as semna ein di mescor milierst flors. Des man vent da not din sta am charezza e tie vusch funtanna cim saduola. In tai m'ha scoverta.

0: Les novitats per RTR.
1: Il concern de tecnologia Apple porta plant contra OpenAI. Il concorrente Angola se creds da facenta, uscia la renfaccia. La Spagna batte la Belgia e suand uscia la Francia nel mezzinal del campionato mondiale de palapè. L'Auro ha dato inoltre giurdi da Cialira con 33 gradi a Quera e 24 gradi a San Murezzen. Gli LSIs, meu nome Urs Müller, PNG. In la California, il concern da tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI, che è stato da voi il programma ChatGPT. OpenAI doveva aver engolato secreti da faccenda da Apple ai nomi in l'accusazione. Quella s'adrizza era contro due anteriori employati da Apple che lavorano os per OpenAI. Quals andavano avanti informazioni confidenziali. Concret giaia per il sviluppo di un telefonin che potesse far concorrenza all'iPhone. OpenAI refusesce tutte le renfaccias in verso il servizio di finanze Bloomberg a OpenAI dice che non ha un interesse per i segreti di altre firme e che vogliono piuttosto sviluppare tecnologie innovative. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione nella via da Hormuz sia avverta e segura. Quai ha detto il rappresentante della reggenza americana in vers pliras medias. Il ultimo dì sei da discurs produttivs durante le partite del conflitto. Scena detti rentant na gina convegna stoppia l'Iran quintar con una intervenzione militare. Or davanti al presidente americano dice che la pausa del combatto con l'Iran na valia definitiva mai in bec pli. Oltre a guai a Donald Trump pretendì che l'Iran aia domanda per ulteriori discorsi. Teheran ha refusato questa pretensione. E con guai in Svizzera, la radunanza comunale di Val San Pietro ha approvato ieri il quinto annuale dal 2025. Per expenses de passa 10 milioni di francs, a quel sarà con un surplus di abbondamento 5 milioni di francs. Contribuì a questo risultato in consunt le entrate sor la vendita dell'energia da partecipazione, scrive la Vishnanka. Prima avanti a ella dà il dretch da Burgaisa di nome dell'Afghanistan e da ses ufans. Venerdì sera è un incendio di Guauta Brisago nel Tessin. Per la popolazione regionale in Gim Privel hanno comunicato le autorità locali via l'app d'avvertimento della Confederazione Alert Swiss. L'incendio in Assaia Beach Gronta, conferma la polizia cantonale, sin domanda dall'agentura di novità Kisten SDA. Tutina hanno le autorità appellato la popolazione di serrare porte e finestre, square di mettere ort funzione le ventilazioni e le climatizzazioni. In più, dobbiamo evitare il territorio per tutti. In l'entire Tessin vale in comando far fieu assoluto. Similmente il sport, la Spagna è qualificata per il mezzfinale del campionato mondiale di balapè. Con grazia di una vittoria da 2-1 contro la Belgia. Il gol decisivo per il spagnolo si fa Michel Merino in la 88ª minuta. In il mezzfinale fronte la Spagna sin la Francia. Questo duel è l'autor mardì. In ses quartfinal fronte la Svizzera notte in the mounts in l'Argentina, la squadra nazionale sto da nuovo mai in desister da Joan Manzambi, che ha confermato il trenador Murat Yakin a ciaggiunto in una conferenza de medias a Kansas City. Il giocatore offensivo è sablessato del genoglio durante un trenamento. Ed anche una novità del ski alpin, l'anteriore skiunz Roland Colomba è morto in la Villa Dicina da 75 ons fente greva malsogna, che ha comunicato sia famiglia sin Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo al Valesan godignà la medaglia d'argent in la corsa rapida. Il Zons 1973-74 el mince mai godignà il classamento generale in questa disciplina. Tutto in tutto, il godignà 8 corsi della Coppa Mondiale e faccio indice ulteriore platz da podest.
2: La meteo.
1: Ottesi per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in cinque nivels accumulus. e nel sito poi lo calma in venir plec. La temperatura massimale è 30-24 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
0: La bonura del RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Les novitats per RTR.
1: Il concern de tecnologia Apple porta plant contra OpenAI. Il concorrent ha engulat secrets de facenta, uscire in faccia. La Spagna batte la Belgia e su uscire la Francia nel mezz final del campionato mondiale de balapè. E Laura ha usato in ulteriore di da Cialira con 33 grazie Quera e 24 grazie San Murezzen. Gelle 7, mio nome Urs Müller, BNG. In la California, il concern de tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI, che è stato de vos il programma ChatGPT. OpenAI doveva aver engolato secrets de faccenda de Apple, ai nom en l'accusazione. Quella se drizza contro dus anteriors employats de Apple che lavorien os per OpenAI. Quals ein davin avant informaziuns confidenziales. Konkret gia per il svilup di nov telefonin che pudes far concurrenz agli iPhone. OpenAI refusesch todles renfaces en vers il servetsch de finanzas Bloomberg a OpenAI ditch gels neinagin interess vid de secrets d'autres firmes e gels veglian plitosch setschil par technologies innovatives. Il Stati Uniti pretenden dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione in la via da Hormuz sia aperta e sicura, quai ha detto un rappresentante della regenza americana in vers pliras medias. Il devos di sei da discurs produktiv strante las partides de conflict. Schine detti dentant ne gine convegna stop l'Iran quintar con una ulteriore intervenzione militare. Or davanti al presidente americano dice che la pausa de combat con l'Iran ne vaglia definitiva mai in bec pli. Urte de quai a Donald Trump pretendì che l'Iran ai domanda ulteriors discurs. Teheran ha immediatamente refusà questa pretensione. E con quai in Svizzera la radunanza comunale de Val Son Piedra approva ieri il quinannual dal 2025. Der Expenses de passe 10 Millionen Francs, a quel sarà con in surpli da abonnement 5 Millionen. Contribui a questo risultato in consum delle entrate sord la vendita dell'energia de partizipazione, scriva la Vishnanka. Prin avant è la da il dretch de Burgaisa di nom dell'Afghanistan e da ses dus ufans. Wenn di sera è da in incendi de Guauta Brisago in Tessin, per la popolazione regia dentant na gin privel, han comunicato las autoritats locales via lept avvertiment dalla Confederazione Alert Swiss. L'incendio sai a Beachgron, ha confermato la polizia cantonale tessinaise sin dumonde dall'agentura de novitats Keystone STA. Tutin han las autoritats appellà alla popolazione da serrar portes e fenestres, square de meter ort funzion las ventilazions e las climatizazions. Emplido a el evitar il territorio per tuccia. En lentirte sin vale in scomonda far fieu absolut. Nu in il sport, la Spagna è qualificata per il mezz final del campionato mondiale de balapè. Quai grazie ad una vittoria da Dusedin contro la Belgia. Il gol decisif per il spagnol se fac Michael Merino en lo 88 minuta. E nel mezzfinal fronte la Spagna os in la Francia, questo duel è lauter mardi. In ses quartfinal fronte la Svizzera la Notts in the Mounts in l'Argentina, la squadra nazionale stoppia vinavant desister Joan Manzambi. Quai ha confermato il trenader Murat Yakin a ci aggiunti una conferenza de medias a Kansas City. Il giocatore offensivo si blessava del genoglio durante l'intrenamento avanti l'ottavo finale contro la Colombia. E anche una novità del ski alpin, l'anteriore skiuns Roland Colomba è morto nella villa decina da 75 ons ventre greva Malsogna. Quai ha cominciato sia famiglia sin Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo ha il Valesan guadagnà la medaglia d'argent in la corsa rapida. Il Zons 1973-74 ha il mince mai guadagnà il classement generale in questa disciplina. Tutto in tutto ha il guadagnà 8 corses della Coppa Mondiale e fac indisch ulteriors platz da podest.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief durante il dì si formano in 5 nivelli di cumulus e nel sito poi locale ma in venir blec. La temperatura massimale è 30-24 gradi in Lenghi di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Tschum vergaules jat. La sonda an de maun sin undes remonches, de maun de quelles ures, dormen als bjars forse luon, ni merdic, puschbei, assiemien speranza de quai.
4: Vargas!
3: Gli emirati che la notte porta osmano in prima inega a tra al di al microfono per voi Anna Selina Quinter in a biale sonda.

0: Todisch vergaules seat kun Andrea Berg, du hast mich tausendmal belogen. Allo, ein quals dus Quartfinals. Ja, Historia.
1: Goals, Emotions, Analyses. RTR.
0: Also Prims, dus Quartfinals. Ja, vergai, ihr seere el second de quel campionari mondial de ballapai eisipus pe Girtiau Adel Michel Merino. Sette alla Spagna, Semion Scoio, ciao al final, tacht, e la prossima ronda. Duas minutes, ventre Calevinius, midausen. Inedin, stevi, token lu della 88 avla minuta, eisi lu Girtiau Adel, de di en avantage, ed scheie per la victoria. Al goli numerin dels Belgiers, Courtois, aviu la victoria, model bonano, tra le zai dau larmes, circa in quart'ura von, quella stiu benduna al platz, centre gleisse blessaus. Maschins meres in quei giug, 6 gien 49 minutes. Sil Platz ei durvau en tot 6 gien 49 minutes per venir de meter durant in campionati mondial push benega in val el gol del spagnol. Si mens quei e Girtiau alla Belgia vuol di io e poi possevel a ton e già osclar quei miez final che specia quel vin fed interessants per la Rocha un conter le bleu.
1: Canada porta il glaccio, Mexico la celira, il Stati Uniti la show, ad RTR il scorso.
0: Baba Schwimms con By the Window, in a biala sondervus.

0: Plagier da l'ombres musica romanche ca sin nostras ondes, la sonde de maun veniu mes la soc, os temps per novitats cun Urs Müller.
1: En la California, il concern de tecnologia Apple porta plant contro il concurrent OpenAI, che gestalta vos il programma ChatGPT. OpenAI duai aver engulà secrets de facente ad Apple ai nom en l'accusazione. OpenAI refusesce tutte le renfaces. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione nella via di Hormuz sia aperta ed er si gira, come ha detto un rappresentante della reggenza americana in vers pliris medias. Il Davos di sia da discorso produttivo durante le partite del conflitto. E la Spagna si è qualificata per il mezzfinal del campionato mondiale da Balapè, come grazie di una vittoria da Dusedin contro la Belgia. Il gol decisivo fa Merino in l'88 minuta. E nel mezzfinal fronte la Spagna sin la Francia, questo duel è l'auter mardi.
2: La meteo.
0: In sonde de stad Schodel Kodisch dat jetzt per grande parte el Soleil dominesce dat 33 gradi alla regione de Cuera, 30 alla Surselva, 24 alla Engia di Nauta. Ai dat d'entorn durante il dia imper neblas de cumulus, el sit vigna in certs logens e in tic blech. De maunesilu e puspei caul bi, a per casca vus veis forse quintau de di questa notte ceneus amara bal ad in public viewing, ai sferdente zwaren pausu la notte, du es den tonon restapulit mi gioivel. Te vigilina biala sonda.
2: RTL. Credible.

La Sabrina Carpenter con Espresso. Co e quei acemen sche dus cors daten el pez. Schin sabo propi partito erst ne. Per exempel, schin sa al bab, che Schweizer, alla mumma Argentina. Gie, quei date cret bu a sci bia el grigiun, can gest quella combinazione, dus de dels en de ton

0: Conoscenz ein dus Sportists. Num nademen els dus Freeskiers de Zuz, Nicola e Gianandri Bollinger. Omis dus è interessai el balapoi. Els vesen quei dilemma Argentina ni Svizzera denton fech pragmatic, si meins el fravei Nicola.
1: Il gioco è schon speziell, in Cesco è einfach mega cool, perché c'è un dels dus Teams, e sent il Halbfinale già girisce me. Es ist einfach cool, dass wir uns gedacht haben. Es ist cool, dass wir uns im Gentle-Halbfinale.
0: Der Frau Juven, Gianandri, konzede, dass wir fein dürfen tot in Jugendur. Mabo in Schweizer.
2: In sé, sumi un po' da più per Argentina, perché c'è da già di guardo Messi, scuccio il Giova, e è il mio grande idol. E questa sanda in sé, a me è stato ci guadagna.
0: Nicola e Gianandri Bollinger vengono in casa alla Valle Notch prossima a Marà, quel giug historic per la Svizzera. Qui è un in Svizzera, ni in Argentina, ma in la Olanda. Neu calzano attualmente in campo di trenamento a Elo Svesi on Vigni de Daul.
2: Curce noi guardiamo il balapè, è sensibile, piuttosto un po' emozionale, heilis. Sbragins, schant tut els Gols, scha la Svizzera fa un Gol d'August, ma erscha l'Argentina fa un Gol d'August.
0: Lu sprei nus im Blanki dat scha in dus Gols de Blipple Svizzera. E mitje cas, schon an Gref, schins Kilometer rom isch dus gui fan in Gol, jo kei sil pitart dron del Duke, se decidi lu schon in tic, neu che la simpatia va. Svizzera-Argentina al quart final del campionato mondial, proxima notch, las treus vendau, quella ga a Kansas City.
3: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondial 2026.

0: Training again. Musica, dal Zonza Cionta, da Supertramp, in a cazunca schwere gurdientes de stat de la cantadura Tu Athena. La cantadura lazzonesa è stata questa amna nostra protagonista per quella rubrica de stat. C'è tra la scena a Chavus, vesesses forse bugien live in a gada e la sezza Tu Athena. Se vais ia tat la amara gratuit als genif de quei Mainz, son Morezzi, quei cajun del Festival de Jazz, lau suna ella cula lavada del Soleil, paia las oc la demon. A chavus les udi on de pligevis de musica de Tu Athena ni eda Matiu, per scha inspira un pau l'ufidia in clicksinerter.ch, la proxima protagonista de nostra rubrica de stat, dati lu al jentis dis per vus buspei.
1: C'è Tidal la scena.

0: Las novitats der RTR.
1: Il concern de tecnologia Apple porta plant contro OpenAI. Il concorrente è angola secret de facenta uscia la rinfaccia. La Spagna batte la Belgia e su and uscia la Francia nel mezz final del campionato mondiale de balapè. E Laura ha stato inoltre giurdi da Cialira con 33 grazie a Quera e 24 grazie a Sam Uretzen. Gieles oggi, mio nome Urs Müller, BNG. In la California il concern de tecnologia Apple porta plant contro il concorrente OpenAI che stat da vos il programma ChatGPT. OpenAI doi aver engulà secrets da facente da Apple, ai num en l'accusazion. Quella si drezza contro dus anteriurs employats ad Apple che lavurien os per OpenAI. Quels ein davin avant informazions confidenziales. Concret giaia per il svilup di nov telefonin che podes far concurrenza all'iPhone. OpenAI refusesce tutte le renfaces, invers il servizio de finanzas Bloomberg a OpenAI dice che els nien agin interesse vi de secrets d'autres firmes e che els vegliam plitost se sviluppar tecnologies innovatives. Gli Stati Uniti pretendono dall'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione nella via da Hormuz sia aperta e sicura. Qua ha detto un rappresentante della reggenza americana verso pliras medias. Gli ultimi giorni da discorsi produttivi durante le partite del conflitto. Sina detti rentant nagina convegna stoppe l'Iran quintar con una intervenzione militare. Or davanti al presidente americano dice che la pausa de combat con l'Iran na valia definitiva mai in bec pli. Oltre da quai a Donald Trump pretendì che l'Iran aia domanda ulteriors discurs. Teheran ha immediatamente refusà questa pretensión. In quai una voce in Svizzera, la ordinanza comunale de Val San Piedra approva ieri il quin annual dal 2025. Der Expenses de passa 10 Millionen Francs, a quel sarà con in surpli de abonnement 5 Millionen. Contribuì a questo risultato anche un son de las entrades sort la vendita dell'energia de partizipazion, scriva la Vishnanka. Plin avanta è ella da il drec de Burgaisa di nom dell'Afghanistan e da ses dus ufans. Venerdì sera è da in incendi de Guauta Brisago el Tessin. Per la popolazione residentante Nagin Privel han comunicato le autorità. L'incendio in Saia Beach Grant ha confermato la polizia cantonale sin du mondo dall'agentura di novità che sono STA. Tutina han le autorità appellato la popolazione da serrare porte e finestre, scoer da mettere in funzione la ventilazione e la climatizzazione. In più, è evitare il territorio per tutti. En l'entir Tessin vala in scumonda far fieu absolut. Nus in il sport, la Spagna è qualificata per il mezz final del campionato mondiale de balapè, quai grazie di una vittoria da Dusedin contro la Belgia. Il gol decisif per il spagnol Zafac Michel Merino è in l'88 minuta. En il mezz final fronte la Spagna sin la Francia, quest duel è l'autre mardi. In ses quartfinal fronte la Svizzera la notte sin de maun sin l'Argentina, la squadra nazionale stoppia dentant vin avanti sister da Joan Manzambi, quai a conferma il trenader Murat Yakin a ciascun di una conferenza de medias a Kansas City. Il giocatore offensiv è se blessavi del genoglio durante il trenamento avanti lo chavel final contro la Colombia. Ed anche in novità del ski alpin, l'anterior ski uns Roland Colomba è morto nella veglia decina da 75 ons vente greva Malzogna, quei ha cominciato sia famiglia sin Instagram. Als Jeus Olympics il 1972 a Sapporo al Valesan grignà la medaglia d'argento in la corsa rapida. Il Zons 1973 e 74 al mince mai grignà il classamento generale in questa disciplina. Tutto in tutto è il grignà 8 corsi della Coppa Mondiale e faccio indice ulteriore platz da Podest.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in 5 nivelli cumulus en il sit poi lo calma in venir bletsch. La temperatura maximale è 24 gradi in Lenghe di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La sonde de maun, forsom vid im prim cafè, pinala siat causas per i el badi ni spel lac agudentic, ni forse zeneua si els auts. Am porto buca vus, presentais quei di, vic vus esses en nostra compagnia, al microfon Anneslene Quinter, i ei la soc, a chun.
2: RTR, de nus, per vus.
3: A quicon les Pointer Sisters.

0: La sondan de Monats indisch de Fönne durch, de Meseles Nov, Anus Menus, wie Surmar, als Stadisuni Laupari de Marcha. Sie meins deriven totes de Lau, ihr Temps für les Novitats con Urs Müller.
1: In la California, il concern della tecnologia Apple porta a plant contro il concorrente OpenAI che è stato davos il programma ChatGPT. OpenAI doveva aver engolato secreti della faccenda di Apple a nome in l'accusazione. OpenAI refusesce tutte le rinfacce. Gli Stati Uniti pretendono dell'Iran in una dichiarazione ufficiale che la navigazione in la via da Hormuz sia aperta e sicura. Qua ha detto un rappresentante della reggenza americana in vers pliras medias. Is da vos di sai da discurs produktiv strante las partites da conflict. E la Spagna è stata qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale di ballapè, qua grazie di una vittoria da 12 din contro la Belgia. Il gol decisivo fa Merino in l'88 minuta. E nel mezzo finale fronte la Spagna sin la Francia, questo duel è l'ora l'auter mardi.
0: La meteo. In a sonda da stat scordel codisch dat jetz per grande part al sulei lets dominescha ha di dat 33 grad alla region de Quera 30 alla su selva a 24 elenge din alta a dat durant di impernebles de cumulus a consonel sit vegni en certs logens e intic blech Ademon, es ist ein bisschen kaul, aber ein paar Kaske, wo so es quintaut die queste Nacht, zu nehmen wir ein Ball, ein Schwerdente, ein paar Sule Nacht, du es den Ton tut ihnen an, resta, mit Jäuvel, bei in Public Viewing. In der Biala Sonde.
2: RTR. Danus, per Vus.

Noemi Besak und Neil Find Me There nova musica che ho nostra terra. Den casca ci dova sono in nome senza forse per in giat, per in cion, per in a vacca. Ni forse già per in a fon, ci sa. Peru ha già bo dominiao la qualificazione per il campionato mondiale. A tutina pare che als peruans meren con gran interesse. Con son meren il bugentir al norvegese. Erling Haaland, si meins pariascha, ja. Letz a propi en flau fans e la tiara sudamericana a sche che ha dau in vir trend. 460. 460 a fons an serveniu a Peru a nom Haaland sco prenum. An avanti, a fons laua sel zinitus profin un in pas pilonch en profin vini numnai Erling Haaland. Qualche parola osa per noi, in non proprio unico, e poi a Peru, insomma, un po' più così unico. Qualche parola, insomma, non si c'è che als peruans fanno un budget, si meins pari a scegliere ins Meer in tic, perché è altres noms, Einstein grande ispirazione, a scegliere dati è circa a Peru 3,400 Messis. Hey, cosa fosse con Granit, cosa fosse con Gregor, cosa fosse con Brel, cosa fosse con Ruben, in ver Haaland a lui questa sera in azione dell'as indische che incontra l'Engeltiara. Teddy Swims, Lose Control.

0: Wie sind die Teile als Furbats? Schweizer, Argentina, per als Schweizer insieme de Gudignà, per l'Argentina fossi in der grande Trada Chabot. E l'Argentina monta al balle poi tot, quei a Ignazio Perez Prat e dich avon quattro ronds, cu l'Argentina è venida campion mondial. Quel a bandunau avon Varga, bien vegnons la tiara de pilu viva el grigiun della dich de letzte sura suondont.
1: Per quella che la realtà leo e si bosco che ho spiteis un minge gi e se domandan se abbandona la tiara ni bo esquitao se restan l'Argentina, la corruzione, la mancanza di civiltà, la mancanza di educazione, tutto quei leo già vichas in altro success per l'Argentina io vai abbandonao la mia tiara exact per vita quei. Per quel che io vedevo in venire, lei c'è la realtà deplorablemente. E io già avevo spudato che la tiara venisse in equipa, che la politica venisse in equipa, che la tiara venisse campione del mondo. Sco non si sa nozze il volepai.
0: In successo non ci sono inoltre il titolo del campione mondiale per l'Espagna e amblida un po' tutti i problemi che dat l'Argentina. Fans dell'Argentina dati e un qualin. E la romancia, a scegliere per esempio, in Lumnezian, Gabriel de Runx.
2: Quei è il cimanzio da Mera gli primi campionati mondiali che avevamo in televisione, che si è ricordato, che avevo sia 11. E sai, c'è che ha piaciuto a me, se non ci casa, in Maradona, che era una trama, il giocatore, dentro a questo, in due anni sfende, dice, sai, che stavo ci male, che avevamo perso il finale, il 90.
0: A quella ga Daniel Denton con la Svizzera. Siu tip?
2: Oh, quel grevgi, aber ja, man è che dat in giuc relativ uliv, che Schweiz vengono da tenere in compere, aber ja, man è che vengono alla fin c'è un feststrecce, se si mette avanti la prolungazione, se gli dai una lunga notte.
0: Una lunga notte, vengono a scegliere a scegliere, la streis vai liber.
3: RTR. In a bella fin demna, con RTR.

Ella ai adina buna per in hit, si ai enseneva in campionati de Balapai, la Shakira con Dai Dai, insieme con Burna Boy. Con quella, ai si è tempo per me di abbandonare il studio, io torno al Pushpay causa entro le 10, dell'au dati Pushpay, Balapai, si mainz con Nies Duke, c'è causa. È la edizione speciale. Ad shock, dati un bianco, specie sim vus lu in qualura. Cau udis vus sentles novitas les nov al profil a quel oz kun al hosp Silvana Ber ca ai hosp el profil ter Claudia Catomen. Mio nome è Anneseline Quinter, divisel bien divertiment a token pli tard buspei.

0: Silvana Birka, 33 ans, ein Hospelprofil. Ella erschien sie am Muste, am Main aus dem Campadi am Muste. Nun wenn die Studio Hotel California dils Eagles. Quei Campadi che ho Muste, quei je entix coin Hotel, ni forse meglio dich entix coin Resort, de quasi diese Belaura scola California.
1: Ja, questa è la questione di quale temperatura siamo in un certo momento. Conoscente è il tema del feo, che è un grande tema in California. Ma è perché è semplicemente un lovely place. Sono contenta della canzone. Devo andare in Didienca, dice mica questa di Cibi, di venire giù a Fontaniva, qui si è una vacanza, perché chi I se sentin sco si fossen set in vacanz cu che din autre ja oder wie wesen forte din me nemme ja und die cose sco eine pinche achne comunitat
0: es e eine oase pro e in autre monente che che fede tier
1: de e cu zum cu cu che un tic odel wie du kau isolau ja schon spezial luk
0: Restein tic der Vacanzas, vus es sedine puspei ida l'America Latina per fa Vacanzas, de qua dina leo?
1: Es un bumma dina stada Latinamerica, scioge l'Asia, de per tutti in te contuan, a Latinamerica son delu decidida de dinti gepidice via già, 3-4 mainz, perco che io hai simplemente venu una fig grande passione per lungaggio, spagnol, la cultura da saltat, Sie blenden ja auch, ob ich achte.
0: Also zum Beispiel die Kultur? Von welchen Jahren?
1: Ja, ja, schon.
0: Ja, was wissen Sie?
1: Ein Fiuk.
0: Ein Fiuk.
1: Ja, ja, war ein. Ich stehe auch in einem Moment. Und auch bei Spieler, wenn ich viel konnte, ja, ein Flau bei Spieler in der Palasie, plagiert schaffen konnte, sonst statt der Linde, Sri Lanka, als da was um wir ko je trame super kun kun me lavurka lubesche da mi da fa pi ganz pilung vacances geschog no kala jo brennt jo bitte sto stres jamne so de so net zu gerde de brennt tut mir sehr amne in zemen ich sa bu fasch jo vacances dran das saison
0: also muss mes lum wir na lusa vai zina ga ti feu che dell'America Latina ves forse in flau a Madrid no cus ves lubrau non Cosa veniu da Louvre a Madrid?
1: Io sono venuta una volta mi inviati a Turit per presentare la stat, perché sempre in PHB in Svizzera la stat. Ero l'unico video studiato che fa una volta, poi sono venuta a domandare da un CEO o da una sigirata internazionale che conosceva di dare per chiarsi il bureau in Spagna, in Europa, Ja, aber im Büro in Europa, dann sind sie per Madrid. Und dann haben wir schon die Chef, der jetzt in Manau kommt, dann haben wir uns fast zusammen.
0: Restaden denn da mein Name? Da kommen wir noch an?
1: Ja, weil wir in den Chat kommen. Ciao, wir sind hier per in Ordnung. Ich meine, ja, per fare l'experienza in gara de Louvain in altre tiare, de io tra quel processo de burocrazia, che verstavo si sempre. Ja, es wenn da wir Louvain del lavoro no. Ja, ich schon integriert con quel si rada setze letzere ne Dubai, de ja, in altre culture che sono proprio. Mhm. Wieder a Kaul und dort.
0: Also was jetzt so aus Kale oder Louvre. Os faccio lavoro volontaria.
1: Lavoro volontaria va per fare per imprendere un stato fa un corso di permacultura e questo è una opzione quando si decide di lavorare.
0: Se vuoi essere contatto che poi è permacultura ma c'è cosa si fa?
1: Oh, qui fai grevde qui quasi non ti emissione mozzare da qui. Also in senso in una comunità che decide di vivere integrato qui da differenza Differenz Konzepte durch Tokoi, per esempio, de circulat, du kochin da, un pro de viver
0: autonom.
1: Autonom, genau.
0: Plantar sets, mara c'è cresce col miglior, in c'è combinazione, chi sa pina c'è già, si
1: antiche. Qui in componente, abita del componente sociale, quindi sa viver piuttosto in comunità, di quinti tracce ozzel di consumo. Sind sie, weil es mich kauft, Nieni marcausco Madrid, le odi vivono tutti svegli isolati per se sezzi. Qui forse, qui che si cede l'essica o per spedire venire una volta mu ste, che in pin vici, che tutti si conoscono in altra, qui è, figli bia io un po', ecco, ha piacere qui, qui temps de me, di prendere in tega qui, qua senz, forse in tu un altro, e la comunicazione in quell'altro, si vive insieme, dati naturalmente conflicti, qua senz, in tu un comunque mer.
0: Also è quello piuttosto in una comuna, né è questa piuttosto in una vega che fa qui insieme, questo si immagina qua?
1: Dentro quel duzenti.
0: E quanto gli è lo stato da lavorare?
1: Avevano due famiglie, tre o quattro volontari, e poi organizzavano in Chica retreats, yoga, in meditazione, e c'era di non spiegare più io, di più paghi io, mai stabile, quindi non è di un amico.
0: Also piuttosto pigni in quei senso?
1: Sì, piuttosto pigni. Ja, dann sind wir uns jetzt auf wie Plantas d'Olives.
0: Also, ich sage, ich muss es gratuit machen, du kannst dir
1: das machen. Ja, du kannst dir in der Garde, du kannst dir das machen. Ich kann dir die Kuschine auch nicht organisieren, die Retreats, wir haben auch ein Jahr, ich bin auch dir nicht da. Aber dann sind wir jetzt für Gastronomie, für Hotellerie.

0: Moest mij ze dienen persoonlijk in jade?
1: Nee, zo heb je jade kon exportenaar in jade, ik kon collega's, maar persoonlijk ja, in tik, in tot.
0: Je moest mij persoonlijk. Kom mij zijn toen kon bezetzen?
1: Quoi dépend d'un train van de Cool Jones, le va au bouche bien pas de mauvaise sens. J'ai mon propre persoon, le poi po. Also da ist un bobia persoon, le on prend nous affaire d'un connoisseur autre ja de puis son genre mon plus persoon, c'est faut si bien de focus sein en gara propre stadire moi persoon.
0: Also my crise.
1: No.
0: Also vous êtes subito in contact con ce chi per mm-hmm. lei se vai se compagnia in quel sen.
1: Io ci sei del video Peter Splown. Quel che dat forza altri out che prova lui de feine massen te ver dos tres jam we se maximum dels logen se mit da mit che neue hotel ni hostel ne jetzt buschel mi wai de frin on Spanien mo viu sit Spanien so ne mo vi de sicil nord. Quel che u prem bugen pi bia pede mo Pacific.
0: Con te experiencia, con te rigurdiencia, vezi in planeu, vese cados, per la lavur, de to quals viadis?
1: Io credo che è bien de fare le experiencia in contransiere, in contrarangiù. Vuol dire, vivere proprio, fai basic, in questo senza gran luxus, senza elettricità, senza internet, senza tutto quel luxus non sein. Aber lui è will experience genade ebbe vivere in eine vita in industrie di luxurius per vedere proprio quelle differenze inter quel mons, che van per me fich in ort lauter momentan ja. Un poade prender kunische oder minche da mince level anzi c'è da mince cultura e da mince religione
0: ja gide qua per la lavoro che ho mo ste
1: gide in tutta cas che bu tutto il problema sono ci grandi scocco che in stracce
0: also quel relativesce lo tutto no che c'è sta da te moments che marca o vos de to quals viadis
1: gide io che schon al più fech è stau impressionant different ein Stausel, was wir der Linie. Das hat keine Not. Jetzt habe ich keine Priakung und irgendwas ist ja auch.
0: Tja, ja, Marca, wo ist der Kuhwiadi?
1: Simplement, kom ja, Jodkia, kom ja Chaos, kom ja Jod, kom ja. Koko ist aber tut in der Funktion. Ja, Koko ist auch für mich viel interessanter, was ich. Ja, der. Che sono abile di proprio mettere nel vostro semplicemente ma ja non che io in che condizioni che per me è un gran problema io tratti che hai altre persone che questa porta già è un bucato faccio con tot a cui da de è un tic fidanza che venisse di sopravvivere non che io
0: Ja, lass proponer, da venite il secondo vis de musica. Ed io credo che fa sende te klein titel spagnol.
1: Mm-hmm. El titel anum Sana Corazon de Alex Serra. Sana Corazon vuol dire medegal cor. Ed el conte fibia con calamur, ma de gescienza se al cor.
0: De co quei titel?
1: De co quei biala canzoni, vai, sono di well life, et de simplen fitch biala atmosfera stau de concert galadao fitch harmonic fitch fitch biapash

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Nigeria liberesc l'armad 40 scolars e scolars che miniz rapinats avant tus mais. E l'entira cube puspe senza forza elettrica, quai già per la seconda giada e farinemna. Quai indus les temas oz les dies, al microfono Urs Müller. Bienvenue. In la Nigeria all'armada delibera bunamain 40 uffans de scola e pliers magisters, qual sein veniz rapinats avant dus mais da terroristi islamistics or de trais scolas en il sidvest al paiais, quai a comunicia la regenza. De l'acziun da liberazion a l'armada mazza pliers terroristi ed arresta occi ulteriurs. Ils rapinaters sein mazza in dals magisters. In la Nigeria dati adina puspe attaccias a gruppazions islamistigas e bandas criminales. Quellas rapinescen persunas per sil suenter pretender da nersta liberazion. Er la noche passada alla Russia attaccia la capitale ucranese Kiev con drones e raquetes, quae ha comunicia al presidente della città Vitali Klitschko sin Telegram. Almain 10 persunas sein venides blessades delles ultimes attaccias or dall'aria. En pliras parts della capitala sain ruzzor incendis. Per la seconda giada ai verpaugs di serentira rait elettrica crudada en semens in l'insula Cuba, quai ha comunicia il gestionari della rait. I giaia dus dis, enfin, che il provvedement con forza elettrica saia completamain rifac. Dapi l'enciata de l'on dati regularma in pannes de forza elettrica en il paiais socialistic. Ine de las regiuns e l'embargo dieli, che il stadis inizia in ordinar gener. Ultra de quai è l'infrastruttura della rait antiquada. La Cuba patesce da pi ons di una greva crisa economica. Il stadis inizia an intensiva questa crisa con lur embargo. Cic vuol presentare le vacanze d'estate nel sito dove Rotz bler pazienze davanti il tunnel del Gotthard, al portal nord tra Tramsteg e Göschen e la colonna attualmente 6 km lunga. Jede quintar con redunt in ura da pli tempi viadi, quai ha comunicia il TCS. Il servizio traffico recomanda da guncirvi l'autostrada a Tredisch sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico sin las vias Grigiunas. Colonnes pli lungas dati era al posta cun fin a Chiasso.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in cinz nivels da cumulus, e nel sit poi localma in ervenir bletsch. La temperatura maximale è tra 24 gradi in legna di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: In l'autostrada 3 stat die Kolonne strand la Bunri hanau i Rotenbrunnen, quai per via da Mimia Blair Traffic. I jede quintar cun redunt in quart'ura da pli tempta viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Tres regales dies, an vos, al Mikrofon per vos, Anseline Quinter. Adela proxima ora causi nostre sondes dati la chance sila cupina sin 100 francs enies giuc del campionato mondiale al che causes special a sin duas entrades de kino. Rende paia de stai nostre compagnia la proxima ora di Vigilina Biala fin diamna.
0: Uscia tuna la stat.
2: Che ascia tuna la stat italiana. Benji e Fede. Dove e quando?

0: Kalimba de Luna de Bonnie M. Als Indisch de Fenedur, Buenas Noves per Quels, a Quelles, gen Knuschen und ins Chica Ves, Oz, Anniversari. En Kos, Venus an Nedines, Gratulations, Gottrunus entschkret, a Shaki dat kau, ne Wende Meselinelu, an in a Flotte, ke Junde telefona, ni Gratula a vos Picars, a vos Picares, e Lura de Gratulations, ni Forza, je, e, tja Ossa.
1: Presentado Bogn Engiadina a Schuol, il Bogn con Aua Minerala, bognengiadina.ch.
0: A Tiestinus divisa oz tot al bien si anniversari a fa con quoi in regal. La cupina è pronta cauternus per vies giubilar ni vossa giubilara alle slinges in osa e aviartes. 0800 20 20 30 per regalar insieme con me la cupina ad enzicica oz als indisch de fenedur anniversari.

0: Solaroy kun call et de Vraton Venus Souvenir in telefon de Valchava Jean Bendi Oz a Corinne Bott.
1: Bundi.
0: Vos les gratulade en City. Ti as chos festival anniversario sind ich de von dur.
1: Hai Oz a anniversari la mi de nostra figlia la Dina e quel a nom Dario Lorez da Hinterrhein. E ella hai ses baba in a pauraria in taunt Jude la mosse la pauraria e volunia de surtor e el lavoro però eramo da speras co marangun.
0: Mhm. A che je vis vais per elots?
1: Ma ja ta je vis tot tot al bun. Tot tot al bun e posti buna senda contentezza fortuna e hai ce resti sin flocc co ce lis. Let's fit fit in char.
0: A forse intic plievge e per el.
1: Also, quite a little erelt. Hi, c'è nu fa nera spaus e el er e tot ci. At spaus de bu jesen tot osin pa pluvia.
0: Amici cas duasi negada. Fides de bezens, forse che quei di vis d'anniversari va gloiti e in vigur ci sa.
1: Quel ci, quel se poi era motto sulla lista de bus.
0: Ves gloiti de plover pus poi forse. Amici cas reglende fech bugen la cupina in quel cas de Dario Lorez.
1: Tieni.
0: Un grazie Fitch per via telefono.
1: Grazie Fitch, donna Celine, e un bel dì.
0: Un grazie, ti vigio a vus. Grazie Fitch.
1: Grazie Fitch.
0: Adio.
1: Arrivai.
2: La Cuppina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch
0: Cocca nuova musica. La Gioia Marlene con Two Lovers.

0: Canada porta il glatsch, Mexico la celira, gli Stati Uniti la show, ad RTR il scorso.
1: Il campionato mondiale di ballo accompagna nous questa stadt e Agnes Duke del Checkhouses, che è il nostro momento. Adier, e si può spiegare ti au, dedico la plema a Martin Livers.
2: Bien dì, io manegio in questa stadt anno 1902, Italia, Corea del Sud.
3: Italia, Corea del Sud.
2: Con gli arbitri a propria codinza. Messo l'Italia a casa con altri flight.
1: Ah, naturalmente, se vi è un gran fan di Balapai, e soprattutto un gran fan dell'Italia, mio collega Tobia Faller, levelo SV, cosa state insomma con quel Duke di questa notte?
2: Ah, io sono in Argentina, a Godoglia, in meno fermo per la Svizzera.
3: Ma al fanen fogli stessi per la Svizzera o tenere le spalle?
2: Ah, io sono proprio per la Svizzera.
3: Questo è assolutamente legittimo. Sir Martin.
2: Sto guardando il Rius e questo grosso maestà per mai dati un altro splash, molto Italia.
1: Adie, ed anne busci sempre questa stadt, als fans dell'Italia. In proxim moment, in Corinus enschedinkas, disco proxim sventer baschi kun irgendwie wunderbar.

0: Irgendwie wunderbar. Quo cavo al temps quin sa propi brilia ina gar cun sa vida de balla pai en ies duc de la demaun a quei per fin, cun ina paga e va per 100 francs.
1: Che moment! Del campionato mondiale de balla pai sognau. Tra il pass, vinta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: A conque che nos vein ir puspetu caula noda en nies legn dati oz novs gewezins a nos encurin in nief moment e la historia de Balapai tetlai bein.
3: Il è un moment de televisión iconic. La squadra era in via de guadagnar il titel de campion. Quel moment vein anc oz musa in documentazions de vart il Balapai.
0: In ogni momento della televisione iconica, la squadra era in voglia di guadagnare al titolo del campione. In quel momento venivano oggi muassati in documentazioni da Balapai. C'è la situazione di c'è il campionato, se vesco essere, anzi ci oggi già in idea, c'è il momento se vesco essere stato. Se vesco guadagnare 100 francs, e anzi c'è dentro tutto quello che guadagnano, vengono a un traccio la sorte. Als Geniv de Fanadur, tots kan gudinjau an la chance de gudinjau in triko de la nazionale Svizra kun totes sutescriptions de totals jugedurs. Nolocien veng ventjecun 30, merein tika a oz per mai ina proposta. Dus kandidats san se participa oz. In telefon veinza, biendi kau e lana, cai mumen an curinza. Ciel telefon.
4: Yeah, bien dit. Kedruvi, Otmar.
0: Bien dit. Otmar Kedruvi. Vai in Italia, c'è svesco esser?
4: Io studio il video in prima emissione che abbiamo usato la televisione, proprio Berna 94, il finale. Del secondo con Berna.
0: Mm-hmm. Hai proprio stau in primo campionato? Che stau di vese?
4: No, io stau in prima, ma chi sa se si ruga
0: che staus in televisione, che staus riguarda, okay. Sta un momento iconico, da ti forse in specific Duke, ebbe il Wunder von Bern, ebbe letz Jesus lue, also il Duke finale.
4: Il finale stau che il Terra Tudesco incontri il Ungarese.
0: Exact, alla Terra Tudesco voleva dire delle tesure, senti che sco underdog, also sco, era buon favorito, era clara che manca l'Ungheria, vesi di Bignan.
4: L'Ungarese ebbe un gol sco, da Bebraua.
0: Exact.
4: Aber questa è una spontanea idea.
0: Idee spontanes dine bien leim rashi fus quella oz, ha? Aisi bo. Ancorin in altro moment. Quedad un tic temps de studia, c'è chi sve zone esser.
4: Exact. Lima.
0: C'è il tip per questa notte? Avanca nus...
4: Boh, io spero che ti si mangi meglio di un conto con quella Columba, allora mm-hmm. Qualche dato è meglio di due sgudignare.
0: Qualche dato è
4: meglio? Qualche merito due sgudignare.
0: Fai.
4: Sei di volta, ma c'è di cliccio.
0: Esatto, c'è due si essere.
4: Ma io ho una priorità per la Svizzera e per l'Argentina.
0: Sembra meno bien Duke.
4: Sempre meno in giù, in spoi, un lava a marà.
0: E va la bella.
4: Adesso lui è un buon 10 che levi dal mondo delle strade di Meri.
0: Sto in zona studente, chi va di ogni momento.
4: Bien,
0: prima. Grazie, Fitch.
4: Ti vedi ogni BD.
0: Adia. La prima proposta, das Wunder von Bern. Al final, la terra tudescia a Gudignan contro l'Ungheria. A Isibo, Marenza, cerca la seconda porta. Bien di, Kowe, Lana, Nus, Daniel Duke, c'hai un momento, c'hai il telefono.
5: Kelle Rosmarie, bien di, Anna.
0: Bien di, Rosmarie Brand Ruan.
5: Exact.
0: Allo.
5: Ja, man è il 22, la Francia contro l'Argentina, la Francia vede giù di Gudignà.
0: Mm-hmm. De co, grazie, Kowe, Duke.
5: De co, nous è che io vai a me ubeati, che io nous, ma è più di Balapeia, di Scurin. Allora, il manager, tanto questo è essere quei, allora fa tanto grade.
0: Ah, è una buona strategia, domanda al Beadi.
5: Sì.
0: Rosemary, le marasci è quei? Questa notte contro l'Argentina, come
5: io? Io tengo il feci sport per Svizzera, da dove c'è stato oggi è andato a nuotare in Malba alla Pei, allora. Non ti criticare la Svizzera con questo.
0: Sulla stessa da giù in Svizzera.
5: Io, lui adesso giù, due in per la Svizzera.
0: Due in per la Svizzera. Ne gine prolungazione?
5: No. No. Io credo che...
0: Sto in zebosta, si dice all'erta.
5: Ho ben lungo un po' di lui, ma lui si lula da me.
0: No, si va, si dice lui, merins lui è un cuoibo.
5: Esatto, lui sta in lui e poi è nene. Lui manda lui, lui sventra in te pi baula lì, l'altra dice.
0: Esatto, ni sventra.
5: Poi è gli fai bien.
0: Bien, e in altri gabo gli empus poi, oz.
5: Grazie, il fece di
0: Grazie, fece, vige, uè.
5: Ciao, merci. Ciao, ciao.
0: Dus moments, wenn sie udi wats, omis dus, eribo, que monta, auninega, studiantik, forse questa notte che vengono non domen durante Maracque Duke ci sa demon dati lu la prossima chance sin 100 francs e nies Duke del campionati mondiale de ballapoi
2: che moment presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazioni nickis-vonwelt.ch

Soleil bleu de bleu, soleil a Louisa, che a quei titel a interpret. Nom a cun quai se veniu temps per mai de prender cumiauco al microfon, si meins live, ton sa io di, precesent les indisch continuesci cau en incertzen e vinavon cu mai. Anneseline Quinter, e meu nom, io so don al microfon ne vendles indisch. Tobia Faller, che accompagna vos vinavon a tra quella fin diamna a torna l'uppuspei. Jendisch dis, andamon, divisline fetch biala, fin diamna, apprendi pacific.

0: Pendu noi nel plaz de Balapoi Crab Gries. Satar veve poi un flau in equipa a viveva il centro d'asil, a Löwenberg. Wie de quei temps se regorda el Bugien.
1: Der Zeit, wo ich dort gewohnt, waren alle Familie oder alle Leute waren sehr nett. Und so ganze Löwenberg war wie eine Familie und nicht jede Familie alleine. Alle waren wie eine Familie. Und ja, war gute Zeit.
0: Allo in ein neues Kausas venivi tir per el. I a scola ad imprender tudesch a matematica, il imprema ga cun schis, ni e cursa liunga. Drei sons a jel staus low, a lu a Löwenberg saraus a portas. Satar a sei familia vesem pi probabel stui a tavau ni a rosa. Mol club de Balapoi eis engajaus, perquel sara stata relz. A de scheia ein als afzalis jen in autra casa d'asil. Al rustico, all'ax. Mo clar, e l'ose veve il busta per adina. A tutina, se vai nus os, i è stau pusseivel. A quai, con in imprendissadi. Si il baguette da dina nova casa a Panadoz ai satar vide mettere in mief parquet. Ella ha nominato meno più 100 planchius, a cui è la firma che sott a Cavelti. Venius da quella piazza, e el è entrato al Balapoi, scossi il chef, urs che sott che già da più ons in una piccia ferma della US Luanion, declara.
2: Alzata è venius, scogliete l'era, scogliete l'era, l'Union Sportiva Luanion, a da Bal, e la vanzi sperdi più che quei giovani che volta Bal, a che vuol s'integrare che oltre noi sulla selva. Allora, anzi, mi rau che el sappia fare noi imprendessati, perché leve stacca e allora si vuol s'accentare oltre noi.
0: A scia a urs che so decidiu di dare lì una chance. A cui, malgrat che Satar era mai proprio ius un dretch a scuola.
2: No, aveva buono, per cui venivamo da nostra parte volutata quella chance. Non avevamo il resto del team, comunque non si conosciamo praticamente da dentro da dos. Avevamo il sostegno del Slovres. E anche lui veniva da fare quei, e trovavamo da dentro dos, ne trovavamo da dentro la parte. A lui, e si è dentro scendente, e gavano da nemmen, e poi funzionava, e senza l'osso in quei.
0: Clar che la Melgari trovava un po' sostegno. Gesù lui scimava per lungaggi. Tra il lavoro, al giovane di Afghanistan d'Anton, un flau in ulteriore liuc d'integrazione che vale bia ad el. Ad Ashaia ha essi un chef per el in una montata un po' più speciale.
1: Also Urs ist nicht nur wie ein Chef für mich, sondern so wie ein Mentor oder so Wegweiser. Hat mir sehr viel geholfen. Und ja, war ein Grund, dass ich kann da, also in zur selber blieb, also in der Region, kann ich da Fußball spielen. Also wegen Lehre habe ich auch Wohnung gekriegt. Ja, bin ich sehr dankbar.
0: Alla fine di imprendisadi, a Satar scritse il lavoro de diplom de

0: La Marella.
1: Satar Avzali oggi è due giorni scorso l'ho pernotato sulle montagne in Turchia durante la fuga. Oggi giova il Balapè e ho finito già giornata. Una volta si insegnava il Danir Profi da Balapè. Quel sommet è legge da Sprenzi, in momenti sombri della sua vita. Oggi si è sommet più modesto, ma non meno importante, se il possa accomplire il giovus materiale della sua mamma. Milioni di domenici sono attualmente sulla fuga. Una di quelle storie viene già studiata. Scusa attualmente la situazione in Afghanistan. La Fabia Caduff ha discusso da quella con la corrispondente del SRF Maren Peters. Scusa la valutazione della situazione, udinz giusto scoprossimo.

0: Nox meinem Fingenossa Blair Blair Kanto. Mein Cem, der Kellera, einfach beletzen. Da starren zusammen, wenn an Konoschiotra jagt. Super.
1: Im Freilichtspiel, ich bin schon ein Blair. Ich habe eine Chance, eine grande Chance. Ich habe schon eine Ground. Ich habe eine andere Schule.
2: Also, ich habe ein Theater gewandt. Alla Gerina che ha organizzato qua con Otters e venite a me da un prossimo mese di agosto a fare lo vedo c'è forse è da flotta fare anzi c'è Otters e da venire ora dalla comfort zone scongi
3: Menga no è la Menga
4: ma è la bitte in stizzung
3: Menga io avevo qua un pacchetto per te qua vuol dire bitte in pacchetto un monster di pacchetto.
5: Al Federico Bellotti su della prima prova per il Giuliber das Kraftwerk. Ci vemmo so da vendal sesa vost a Ballenburg sul territorio dat Ander, in tor da qui tredes presentazioms.

0: Puls del Sport.
1: Questa notte, alle 3:00 Svizzera, comincia il gioco del quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina al campionato mondiale di Balapè. Le fans allegren e una di quelle è la consigliera nazionale, Magdalena Martullo, la chef dell'EMS Chemia, qualora tradia ir alla conferenza dei media di Sinterpreisa.
2: Ich schaue gern, wenn es ein bisschen Pass gibt und wenn es etwas läuft, gutes Spiel, schönes Spiel ist. Ich kann nicht so gern, wenn sie immer am Boden liegen und dann faulen. Mal schauen, wie das jetzt ist. Argentinien schaue ich eigentlich sonst gern. Und die Schweiz hat auch bis jetzt überzeugt mit guten Pass. Hoffentlich dann auch noch ins Goal. Das hoffe ich, nicht so wie das letzte Mal. Also, mal, ich zittere natürlich mit.
1: Magdalena Martullo, Tenials Polisch Spiel Schweizers, ist sie Typ Esquist.
2: Ich hoffe 2-1 für die Schweiz.
1: Quedo er Fans dell'Argentina Ternus, per esempio Gabriel De Rungs, el vende la Lumnezia e Giova Zvezbalapè, Trent Rotter per Cura e per US Schluein Lyon. El è già fitch lunch, fan dels Argentins.
3: Quei, ci manca da ora. Era il primo campionato mondiale che avevamo messo in televisione, che si ricordava, che aveva sia 11. E sai, c'è che piacere a me se non ci casa in Maradona, che era tra il giocatore, dentro quasi in ogni sfenda, che stava il male che avevamo perso il finale il 90.
1: Ma il duello dei argentini di questa notte contro la Svizzera ti lascia mettere un po' in della varzia simpatia per l'Argentina. E il tegna questa notte per gli Svizzers, er per se c'è gli argentini e guadagnò l'ultimo campione di mondiale. Gabriel De Rungs creia ciò che può essere stretto questa notte.
3: Oh, quel greggi, aber ja, man hat gedacht, in Juk relativ lief, die Schweizer wollen das dann in Kompere, aber ja, man hat gewinnt, alle Fien schon feststreckt, so dass man dran sie war. Prolongation ist in deiner jungen Nacht.
1: Quedò usce una lunga notte per quel ci vogliono guardare il gioco. La Svizzera contro l'Argentina in il quart finale al campione di mondiale di Balapè. Il gioco comincia alle 3:00 Svizzera a Kansas City in Missouri.
0: RTR al campionato mondiale da Balapè.

0: Musica svizzera, Anna Rosinelli, Hit.
1: RTL. Les gratulazions. Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con agua minerale. Bognaengiadina.ch.
0: Kulcan il rumänsch Trisla Sanda, o se giusto stolas dude gemets. Tenus es un buon moment per un per gratulazions. Mia nom Tobia Faler, sparesce vais una pacifica fin d'evna. E forse cugnuscheis a quel cinciots anniversari. Allora potreis o se ne per telefonir e der tres vosse gratulazion, inclusiv un giavus de musica. Ed ero a sorvenco al cilindro la tazza da RTR, rivede Trieste la collega Anna Selina Quinter e sozzi buonura Corina Bod da Valciava. Ella gratulesce alla mida sia figlia Ladina, ci ozza anniversari.
2: Hai ozza anniversari la mida nostra figlia Ladina e quel a nom Dario Lorez da Hinterrhein. Se sbaba in una pauraria, intanto giude la mossa la pauraria e volunia da Zurtor. E il lavoro però eravamo da spera con Marangun. E altro già visto tutto il buono, in posti buoni si andà, contentezza, fortuna, e hai, ci resti in flotte con ciò lì.
0: Dario Lorez da Hinterrhein ci può festeggiare oggi anniversario da 25 anni. El sorvè la tazza da derte erda d'oz, erda nostra vart cordiale gratulazione. E dove si tocca le slinge a voce accesa, ci vuole gratulare a qualcuno, può telefonare. E der tre sia gratulazione ed un giavus de musica, 0820-2530 e senza musica si può scrivere in WhatsApp, 079-270-07. Che cos Paola Turci, offline.

0: Paula Turci, offline, wo der Gleisles Gratulations sul Channel Rumänisch in Sande als Unterschlüll. E qual cünci als Unterschlüll Anniversari cugnosce la Hilda Czarner de Ferdem. Buonasera, Donna Hilda.
1: Buonasera.
0: A ci gratulation.
1: I ruoti Mark ben 64 onze. Io le dirò che tutti ben a buon sanno da le cui è in fronte.

L'Orchester Alpina, ein frohes Wiedersehen, una flotta marcia. Già vischò de Hilde Czarner da Farden in Valchons. Ella gratulesce con quel touch a Rua di Marc. Da Farden ci va oggi in pensione e ci può festeggiarsi anniversari da 65 anni. Che cosa sono le gratulazioni? Le linee sono aperte, 0-20-25-30 per dir 3 vostre gratulazioni questa sanda als Unterschlüch.

Liana, Oniva in Sanda, c'è un mezzo di vostro gleich al programma Romensch. E se qualcun vede da aver voglia di gratulare qualcun per l'anniversario, es può fare quello USA Cotternus con il telefono al numero 900 20 25 30.

0: Michel Teló, ai seu te peggio. Nous essens già alla fin delle gratulazioni con questa sandals underschlüll e due regalenze che le due intregge libere per il buon angiadino a scuola. Quelle svem oggi a Rua di Marc da Fardin in Valchons per sia anniversario da 65 anni. La Hilde Czarner da Fardin ti lo gratulò. Le intregge libere arrivano direttissima per posta. Già vi sbum di artimento con fel bagn. E di oggi per il momento addio, al microfono del Tobia Faler, già vi sento una bella fin d'una, Piglia Pacific, e sta bene.
1: RTR, la sgratulazione.

0: Bouveridis. E hits.
1: Musica non-stop. Mes insieme, la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

0: me dhe me qau dir. I gaj që kë vinj, dhe që ti. I gaj që kë vinj, dhe që mi.
1: Las novitats tër RTR.
2: Fevre de vacanzas all'aeroport de Turit staten noch fin 110.000 personas in colonna per scolar de vent den la Moldavia nominesce la presidenta al nov chef de la regenza. De plide quals temas de Laura, dati ossen las novitats de las trais, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. All'aeroport de Turit regge al moment grande truja. Fin 110.000 passagiers en stats partits orts de l'aeroport en vacances. Les destinazions de stat les pi domandades sein la Spagna cun Madrid, Alicante e Barcelona ad el Portugal cun Porto, comunicesce la Suisse. Fitch popular sei er Stockholm, nur ke blers sperien probabel cun temperatures pli fresches. Trails Schgolz a lunga distanza seien sur tot domandadas destinaziuns en l'Asia, sco Bangkok, Singapur a Seoul. Als Schgolz en ils Stadis Uniz seien beim Wienerwand Tscherchats, però mein Savenzgang lon avant. La Presidente della Moldavia, Maia Sandu, a nomina il nov chef della Regenza. Vasile Tofan, due sopigliar l'uffici, in investidir de 43 ans. Tofan, ses co-members della Regenza a ses Programm, stompero angvenir confermats del Parlament. Maia Sandu, a sia coalizion pro-europeica, veven gudegnala tun clera mai las elezions del Parlament, encunter in allianza pro-russa. Il chef della Regenza de fin qua, Alexandru Munteanu, veva da inconoscenz sia demission l'emna passada. L'Ucraina hat noch achnes Indikations, dass ja ultrajures navs de petrole russes en la mar a Sochova la noche passada. Desper las navs eines drones echtucha runaders ad excavaturs, kommuniciesch al Stab General a Kiev. La dimension dels dons vigne ang examinada. I fis la pigonda attacce de dinaktion ukranaisa, ka marsche ja de pidis. La Russia aveva ordovant fatto indicazionsmarcante ma in più piccines davanti la taccia. Il governatore della regione Rostov aveva scritto che sei venuto già quattro navs e una persona sei morta. In la China del Taiwan e 100.000 persone venite evacuate per via del taifun Bavi. Schomedias chineses reporten an 500.000 personas in la provinz de Zhejiang stüben dunach Luchchases ad interim. En il Taiwan en passa 14.000 abitantes ad abitants en regions periclitades de Boves vnitz mes en sichertat. Plinavant es evni stricha passa 1.000 golds ad el trafic de navetes de transport evni interrot. Il Sovetsch de Laura Kinais specia che il Taifun fronte de Mount Abunura sin la provincia en l'ost de la China.
1: La meteo.
2: Oz resci per onda parte bel con incins nivels e le svelades del sit poi erta ina u l'altra drecada. I vempus per fitch ciaut con fin 33 grads en l'ardiun de Coira, 32 en sur selva, 26 en l'engedina.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A13 in direzione San Bernardino dati colonna tranter Rechenau Rottenbrunnen ieri quintar con 20 minuti de pli temp de viadi. Ultra de quai dati colonna si la via principale tranter Cuira sit a Domet.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoveridas e hits. Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal sempre vert, su il hit, finta la scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Las novitats de RTL.
1: En il sit de la Spagna se rasa l'incendi de guard devastant wie ne van, welche 3 persones en anc adine sparides. A fevre de vacances, al aeroport de Turic, staten not fin 110.000 persones en colonne per sgular de vent. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de la squatter, al microfon provus e Corinna Schmidt. Buonasera. En il sit de la Spagna s'extende l'incendi de Guaut, ca giace giuna almain 12 umfrendes. Las flomas aien già distrui 6.600 hectares Guaut en la provincia de l'Andalusia Almeria. Que reporta l'emitur de televisión statal RTVE. La tirs se basa el sin il pedander tels radunt 500 pompiers gen en acziun. Ultima main era la situazion però se migliorada in Zig, grazie ad una umiditat dell'area pi alta, a vents pi flaivels. Entant marscia la cercia sventer ulteriores unfrendes, tenor indicazions ufficiales veni anche dine cercia 23 persones. All'aeroport de Turic regia al moment gronda truja. Fin 110.000 passagiers en partits orts de l'aeroport en vacances. Les destinazions de stat les più domandades seien la Spagna con Madrid, Alicante e Barcelona ed il Portugal con Porto, quai comunicesse la Suisse. Fitch popular sei er Stockholm, nur che blechs sperien probabel con temperatures più fresches. Drills e Golds a lunga distanza seien surtut domandades destinazions en l'Asia, sco Bangkok, Singapur e Seoul. Ils Golds en ils Stadis Unit seien bein wien avant charts, però meins sevens gang lon avant. La Presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha nominato il nuovo chef della reggenza. Vasile Tofan, due surpigliar l'uffici, in investidir de 43 ans. Tofan, ses co-members della reggenza a ses program, stom però anche venit confirmats del Parlament. Maia Sandu, a sia coalizione pro-europeica, beven gudegnala tun clera mai las elezions del Parlament, encunter in allianza pro-russa. Il chef della reggenza de fin qua, Alexandru Monteanu, beva da in conoscenzia di missione l'emna passata. Ter in a disgrazia de Barche en il sit west del Vietnam e morts almain 15 turist de l'India. La Barche sperta de d'impogiter de viadis local aie fac naufragi avant la costa de la insula Pukok. Qua rapporten medias vietnameses se referinzi les autoritats. Sin la Barche erien 32 turistes e turists e 4 co-members de la crew. Tots seien crudats en l'aua. Blechs passagiers seien però staatsrats en l'intern de la Barche sperta. Disgrazias de Barche en il Vietnam nen negina rarietat, l'on passava vina Barche de viadi faci naufragi en il nord-ost del Pajais. Almain 38 persones eran mortes.
2: La meteo.
1: Ot resti per grande parte bel con incins nivels e las valades del sit poi er da ina u l'altra drecada. I resti fitch ciaut con fin 33 grads en region de Cuira, 32 en sur selva, 26 en l'Engiadina.
2: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a 13 in direzione San Bernardino dati colonne trander Rechenau a Rottenbrunnen, oltre da quai dati colonne sulla via principale trander Cuira sit a Domet.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
3: Cun semper verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non stop.

0: resti qui, te ne vai. Questa volta per davvero, one more time. Suona per i corridoi, sempre noi.
1: Las novitats ter RTR.
2: En la citat de Srebrenica venís recordat el pigon crim de guerra en l'Europa de la Seconda Guerra Mondiale. La jugada de tennis grigiuna Simona Walter manquenta ses second titel d'intornier de WTA 125 e de maun resti bel fitch chaut con temperaturas de fin 30 grads. De pli de quals temas de Laura dati us en las novitats de las 5 al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Der in der Festa der Cordoli en Commemoration al Genozid de Srebrenica en Bosnia-Herzegovina es venisse puli les restanzas terrestres dat ulterioras umfrendes. Talas sepulturas an lieu mincion perche anc adina nembec identificadas tot las umfrendes en las fossas en massa. Ils Indisch der Fenedurch 1995 durant la guerra in Bosnia weven Serbs Bosniaks conquista la citat da Srebrenica. Einfach paux dies es venimazza passa 8000 Muslims. Il Genozid valesco almender crim de guerra in Europa de pila Seconda Guerra Mondiale. Il 2024 weven las Nations Unides declara als Indisch der Fenedurch sco al di international da commemoration. En il sit de la Spagna s'extende l'incendi de Guaut, ca giace giuna almain 12 umfrendes. Las flomas aien già destrui 6.600 hectares Guaut en la provincia de l'Andalusia Almeira, rapporta l'emitur de televisión statal RTVE. La tirs se basa els in il pladader tals redund 500 pompiers gen en acziun. Ultimamein era la situazione però migliorata in sic grazie ad una umidità dell'aria più alta a vents più flaivels. Intant marcia la cerchia su enter ulteriores umfrendes, denoch indicazions ufficiales vengi anche di una cerchia 23 persones. L'Iran reparesce sco chi pare l'implant de pascutazione parcin che potes esser relevant per la construzione de armas atomaras. Quai suppone l'Institut per Scienzias a Segerezza Internazionale en il Stadis Uniz, che se specializzasse in temas nuclears. La ragione per la supposizione sa in malez de satellit de las ultimas emnes. Denoch stimazions de la Autoritat Internazionale per la Energia Atomara ne dati pro negines activitats suspectuses de l'implant, rapporta CNN. L'Iran a refusà en il passato voler construir armas atomaras. Le rapport de Turic regia al moment grande truja. Fin 110.000 passagiers en partits orts de l'aeroport en vacances. Las destinacions de stat, las pli domandades, sa in la Spagna con Madrid, Alicante e Barcelona, ad el Portugal con Porto, comunicesse la Suisse. Fit popular sei Stockholm, nur cablers sperien probabel con temperaturas pli frestes. Trils Golds a lunga distanza seien so tot domandadas destinaziuns en Asia sco Bangkok, Singapur a Seoul. Ils Golds en ils Stadis Uniz seien bein winavant scherchats, però mein savens gang lon avant. Irgendwai Trils Sport, la giugada de tennis grigiuna Simona Waltert a pers al final del turnier de Bastad en Svezia. Quai encontra la spagnola Paula Badosa con 5-7 a 5-7. La giugada de cuira ha con quai mancantà la chance de di per ses second titel ter in turnier de WTA 125. L'octobre passava va Waltert, che actualmein la nummer 90 del mond, guadagnà il turnier a Rio. E dank der la corsa d'orientazion, la stafetta svizzera ha guadagnà auch al campionato mondiale de sprint Genua. Natalia Gemperle, Tino Polzini, Fabian e Simona Ebersold han fatto la corsa incontro la Svezia. La campionessa mondiale Ebersold ha fatto buon in l'ultima ronda in ritardo di 28 secondi ed alla finale domani in l'arrivada con un vantaggio di 20 secondi sin la concorrente svedese.
1: La meteo.
2: Se mandati anche ne giar indi con blech sulegl, i vimpus per fitch ciaut con fine 13 grads a cuira, 29 en sur selva ad en lengedine bassa, a 24 en lengedine notta.
1: Vias.
3: e traffic.
2: Sì, in l'autostrada A13 in direzione San Bernardino dati colonna tranter Rechenau Rottenbrunnen. Provvede in auto con panna e il momento sarà al tunnel de Rofla, quai è nome stuas direzions. E per quai stagnesce er al traffic in l'autostrada tranter Ander a Rofla. Ulta de quai stagne al traffic in la via principale tranter Cuira Sit e Domet.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La fin de una col programma rumensch, questa bella sanda sara da stet, balapè, ed enci nota balapè sur nister nus in quest'ura fin alla seis. Nos godens in avent sul giö de questa not, Svizzera contra l'Argentina. E non sguardiamo in avos sull'ultimo gioco Svizzera contro l'Argentina dal 2014 in cui la Svizzera ha perso. Mio nome è Tobia Faller, già visto una sera fit sportiva, ma era un po' pacifica in nostra compagnia.
1: RTR, dalla Damaun alla Saira.

0: Bella musica del Surseis, Olivia Spinach, Du Spass con me.
1: RTR. Al campionato mondiale da Bala P.
0: Questa notte la strada in Svizzera, giova la Svizzera a Kansas City contro l'Argentina. Al quart finale, per la Svizzera è un gioco importante la storia dell'Ur Bala P. Dalla combinazione Svizzera ed Argentina, sclinge forza qualcosa. Al Giancarlo Candinas, guardi in avanti, su un gioco ci disegna giovo avent due de chance.
2: È un primo di Fenedur 2014 a Sao Paulo, ottavo finale del campionato mondiale. Le Svizzere sono lì con Granit Xhaka, con Ricardo Rodriguez, incontro l'Argentina sono lì con Lionel Messi. L'Argentina è il gran favorito, ma le Svizzere tengono incontro. L'hai buon dominato argentins. Il commentatore Sascha Rufer fa alle 16 minuto al stadio Nadine 0-0 in una prima analisi.
3: Egal wie diese Partie hier ausgeht, schon jetzt ein riesen Kompliment an die Schweizer Mannschaft, an Ottmar Hitzfeld, der die Mannschaft hervorragend eingestellt hat. Die Schweizer verlangen vom zweifachen Weltmeister alles ab. Eine sensationelle Leistung.
2: Molu, pauke Sekunde spitach.
3: Achtung, der kommt, der läuft. Messi, Messi, Messi, Messi. Argentinien führt gegen die Schweiz.
2: In 0 per l'Argentina, cuor davant la fin. Ma quel gioco drammatico è un pinau in capitolo finale. Il tempo supplementare della prolungazione alla 124 minuta è un inegaina flanca di Xherdan Shaqiri.
3: Ball kommt! Möglichkeit!
2: Il ball va alla piccia e pisce per la zona in stai alla reut. Poche secondi spittart, si finiu. Il turniere fin per la nazionale. A del temps Dottmar Hitzfeld, scotrenader della Svizzera, prende su inter seasons in una finizione drammatica.
4: Es war unglaublich spannend und die Mannschaft hat eine großartige Leistung gebracht und ja, muss ihre gratulieren, dass sie über leidenschaftliche Leistung nachher zum Spiel gefunden hat.
2: In emotional Ottmar Hitzfeld, Adels Jugendurs, sco per esempio Admir Mehmedi, ein Swenter quei Krimi, de Plikmo Trumpai.
5: Wir haben fast das perfekte Spiel gezeigt heute und das nötige Glück hat uns gefällt heute.
2: L'Argentina fa Swenter quale Victoria e ottavo il final, al Viadi tocca il final, no che la spiara d'incontro la Tierra Tudestia. Alle Svizzera, letzte Mosse als Sonne si suche, quei Juge bust auch eine Exception. Depuis il Campionato Mondiale al 2014, alle Svizzera si qualificata per minci gran turnier ad a faccia Dina al pass e la fase de K.O. Ados al Campionato Mondiale 2026, alle nazionale schon scritte storia con la qualificazione per il quartfinal. A quella storia, due svegne scritte vina von. Incontro l'Argentina.
0: Als Schweizer so lesen questa notte di mena una piccola vendetta per la sconfitta del 2014 al giro di quarto finale al campionato mondiale 2026. Svizzera contro l'Argentina comincia questa notte la strada team Svizzer. Giovò venne a Kansas City in Missouri su quel giro guardando in avanti. Giusto in un per minuto l'Ura Schlerins, le premisse di tutte le squadre ans al giro di questa notte.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do Is Have Some Fun. Sanda Saira ku program Rumänsch, prossima Station, Kansas City.
1: RTR.
2: Al Campionati Mundial da Balla P.
3: Presentata Oxnersport, Confo e Hyundai.
0: La nazionale svizzera so qualificata in un modo drammatico per il quartfinale e giova questa notte contro l'Argentina. Gli argentini sono gli campioni mondiali dal 2022. Per il giorno di questa notte sto a mettere Botelschwallerin, Chazis in Svizzera, ogni giorno a dormire. Il gioco comincia in un'ora alla Strais in Missouri e quei due renti per ore finché il gioco comincia, ma il countdown è lanciato. La tensione dei fans cresce a minciura. Erter nos reporter de sport Andreas Vialand. Andi, c'è sport per te del gioco di questa sera, Svizzera contro l'Argentina.
4: In mince caso in giuc tot spazial per l'equipe nazionale svizzera, io gie a un prim quart finale din campionati mondial da pi si attonte du sons. La Svizzera Souvenirs d'Anton lesse odi la chance de scriver euninaga in ulterior capitel historia. Ma l'equipe, quel e adversari vis-à-vis quei propri in grand caliber, in dels grands insomma el mondo al balapai, e l'equipe cul. La superstar Lionel Messi, il meglio giocatore de balapai che ha insomma dau. Gli argentini hanno in dirce plinavon venne questa notte ad essere in giuc, nur che gli svizzers vengono avere la grande parte del pubblico incontro els als biars fans in quel stadio a Kansas City, in stadio che ha plaz per radon si attonte 3.000 spettatori ed spettatori che in conoscenza vi in Ramon Hexenkessel che vengono ad essere argentini. Ma con cui se gli svizzers senza sez disai a quei campionati mondiali hanno quasi dine giù in scinum nau Giuc d'Ordeifer, a se zu Padels Argentins, Stoni Frank Bopercica, jöi in Giuc de K.O., in sulet Giuc nur ca bia ai Pusseivel, jö les Schizondi tot ai Pusseivel.
0: Ola Schweizerin se una chance realistica de batter l'Argentina.
4: Gli absoluti trovano Anton in Duke perfetto, in Duke enorm disciplinato, senza sbagli, in Duke non chiede di sotto controllo con sonne, ma Lionel Messi di trova Franke la finale un po' al cliché, ma l'Argentina ha osa ebo a dine per schuadio a quei turnier, a ton els sedijavels finals, quei els ociavels finals suau pulit, buona ma invece giedau quella grande blamage dels Argentins vessen spiars incontro Cap Verde, del Davos Giuc incontro l'Egipte en els propri micciai con i nei blaustoins di erano a Davos con 0-2 ed è un volviu el Giuc alles Davoses minutes a Lugudignau con 3-2 mo e quai è in qualità in quella situazione an Messi a collegas propri musau in non decia morala. Incontro la Svizzera stond Anton e l'Argentina clamai giù si umeir Giuc per propri salvà quella chance da defender quel titel che vemo Gudignau al 2022 Qatar. A Budem Blida incontro l'Argentina alla Svizzera è un inquin a vir del 2014 alla Brasilia. Veva la Svizzera lui un sotto la bicetta da Dottmar Hitzfeld spiars mo pezza coppa io chiavel finale contro l'Argentina qua con nulla din e le davose minute della prolungazione due Svizzers che erano già lussi il plaz e ne quella ga 12 ans pli tard della partita quella ga al capitani Granit Xhaka ed il difensore Ricardo Rodriguez.
0: Ed è proprio preciso quello che c'è il finale del 2014 a Sao Paulo in Brasile. Tu avevi commentato quel gioco, quella volta live entro il stadio. C'è algo d'entrare di quel gioco?
4: Ja, per me è quello proprio, sto se di sincero, ma in Antocano, stau in dels meiers Dukes in Zoma, che ho ai viu della nazionale Svizzera. In Duke con una non decia tensione, Antocan la fin, in vi a neu, Antocan ca Angel Di Maria aveva lo toc per gli argentini in quella cena giociava la minuta. A corso entra con la devosa azione del Duke aveva Blerim Gemaile lo un toc la pece quasi egualizzau a Duke Scia che fosse venuto in loce da penalti. La Svizzera aveva un 12 anni proprio stato da fecci da tir da batter la grande Argentina scotia sec a Sao Paulo e la Brasilia in un stadion gigantic in stadion che ha fatto 120 minuti proprio pial gaina tramai mo etter mio collega Roman Dobler che era con me al stadion di Osai la Svizzera è stata non dec da tir lui descrive quella storia per cui era

0: a trumpada per quei immensa suenter quei giuc, quei Davos giuc che è per Otmar Hitzfeld sco trenader nazionale il calu sil suenter dau a die. Sco dit, gli è stau al 2014 in giuc drammatic, nu che la Svizzera ha teniu paroli cu gli argentins ad oz, gli è sco dit, survenien els ina chance da fa revanche alla scarta, se lesio di quale sembumendres che avondo di jons.
1: Grazie Fitch, Andy Vialant, sur del duel Svizzera contro l'Argentina. Il giorno di questa notte comincia la Strais, Team Svizzera a Kansas City.
2: RTR. Al campionato mondiale da Valla P.

0: Pacific vs. Seis kutschan il Rumänsch, questa bella Sanda Saira da Stitt.
1: 90 minutes? Na, der RTR vive il campionato mondiale da Balapé, dalla Damaun alla Saira.
0: Scu es que...
1: durante la notte.
0: Precis, scu es que duas cors batten et il pet. Se non so, per c'è squeder c'è Zestegner, ma na gioia al gioia da questa notte, Svizzera contro l'Argentina, scu es que per esempio, se il papà è un Svizzer e la mamma in Argentina. Quell'anno dopo è forse successo Venz in Grigium, ma tra i due free skiers da Zuz, Nicola e Gianandri Bollinger, è la situazione precisa. Il bab Svizzer, la mamma dall'Argentina, tuas duas interessen per Balapé e tuas duas em questa notte un certo dilemma in il pet. Ma il frère più veglio, Nicola, resta pragmatic.
2: Il gioco è schon speziell, in senso einfach mega cool, perché c'è un dels duas teams, e sent il halbfinale già girisce, ma è einfach cool di guardarci ci guadagna, e è cool c'è un girisce un gentle halbfinale.
0: E il frère più giovane, Gianandri, dottiers, c'è l'es speziell mensch fendet, un gio veder, ma nada d'un Svizzer.
3: In sé, sono un po' da più per l'Argentina, perché c'è da già di guardare Messi, scoccio il Giova, e è il mio grande idol, e questa Sanda in sé a me è stesso Ciccio Guadagna.
0: Nicola Bollinger ha 24 anni, Gianandri 22, e voglio nemici che stia su questa notte e guardare il gioco live, e non in Svizzera, non in Argentina, ma in Olandia, in cui ci sono al momento in un camp di allenamento, ed è l'opera di venire da dove questa sera.
3: Quando noi guardiamo Balapé, è sensibile, piuttosto un po' emozionale, è un sbraggino, sensibile tutti i gol, c'è la Svizzera fa un gol d'agosto, ma erce l'Argentina fa un gol d'agosto.
0: Als Freeskiers, dazuz, als Freers Nicola e Gianandri Bollinger, sur del gioco di questa notte, Svizzera contro l'Argentina.
1: Il campionato mondiale da Balapé per RTR.
4: Presentata Oxensport, Swisscom e Hyundai.
0: E con quello a buon da Balapé da mia vart e di a dia paroz già vi una bella Sanda Saira. Scesas già vid la cegna. Buon appetit e ste bene.

0: Il dì der RTL.
1: Al pli important da questa sonda en survesta, oz da e cun John Jerry Flip. Buonasera. Anus in Chavindje stel residiem a Solothurn alla fiasta da Loccia della Svizzera del Nord-West. Lau al ret della Loccia Armonorlik puspai musautia calza. Compriau cun avon in jamna alla Loccia cantonala Bernesa al giu in biame ierdi. Tutina al bo dumignau e alla Loccia finala provai da duas Loccias canides a fin cun impari. Orlik sco e siu collega de Tavau Christian Biesch s'andanton turna a casa cun in kranz. Gudignau al luciader Nick Alpiger e la luce finale incontra il collega d'equipa della Svizzera del Nord-West, Sinisha Lüscher. E para scoscia biars angiuto d'autres plans che mira luce oz, non ademain se mettersi in voia e le vacanze da stat. Quei dentro auter stau de vase al tunnel del Gotthard, si l'autostrada a Tredis dentro quera giù volta, sco e si la vai cantunale a Tradomet nel chiadau colonnes. Nilue si la plazza viatica a Turic, nau ca tocan ciena di asmeli passagieras e passagieras in partioz en vacanzas. Las destinaziuns las pli dumandadas a intenor la plazza viatica Spagna, Portugal, Stockholm, Nielasia cun Bangkok, Singapur a Seoul. Da las destinaziuns de vacanzas tornain puspei na vos el Grischun. La Vischnaunca de Val Saint-Pieder a fagin gudogn de bunamain 2 milions francs tir expenses de varga 10 milions francs. Quai principalmain prove de las entradas o de la vendita d'energia sco Vischnaunca concessionaria de las ovras Zerbreula. A per fini, mai non ti alla giugadra da tennis grigiuna Simona Waltert. Ella a piars al final del turnier da Bastad in Svezia, quai incontra la spagnola Paola Badosa con ciuna siat a ciuna siat. La giugadra da quera ha con quai mancantau la chance da di per si un secondo titolo ter in turnier da WTA cimentia ciun. In ottobre di Jon Vergau aveva Waltert, che è attualmente la numero 90 del mondo, godignau al turnier a Rio. Tonda mai perotz, io divisel in abiala sera, bien divertimento vi ne vong con il programma a questa noccia, op Svizzera.
2: La saira con musica svizzera, non stop.

0: Il dir der RTL.
1: Il più importante di questa sonda in Survesta è da e con John Jerry Flip. Buonasera. A noi in Cervinge stelgesiem a Solothurn la fiesta della Loccia della Svizzera del Nord-West. Lau al reg della Loccia Armonorlik puspai musautia calza. Compriau con avoliniamna alla Loccia cantonale bernese aliu in biame ierdi. Tutina al bodumignau e alla Loccia finale provaida due Loccia scanide a fin con impari. Orlik, sco e seu collega de Tavau, Christian Biesch, s'andanton torna a casa con in kranz. Gudignau al luciader Nick Alpiger e la luce finale incontra il collega d'equipa della Svizzera del Nord-West, Sinisha Lüscher. E para scoscia biars angiuto d'autres plans che mira a luce oz, non ademain se mettersi in voia e le vacanze da stat. Quei dentro auter stau de vase al tunnel del Gotthard, si l'autostrada a Tredis dentro quera giuvaulta, sco e si la vei cantunale a Tradomet no chia dau colonnes. Nilue si la plaza viatica a Turic, no che toccan cina di asmeli passagieras e passagieras in partiots in vacanzas. Las destinazions las pli domandadas a intenor la plaza viatica Spagna, Portugal, Stockholm, Niel Asia cun Bangkok, Singapur a Seoul. De las destinazions de vacanzas torna in puspena vos al Grijun. La Vishnanka de Val Saint Pieder a fagi in gudogn de bunamain 2 milions francs tir expenses de varga 10 milions francs. Quai principalmain provede las entradas o de la vendita d'energia sco Vishnanka concessionaria de las ovras Zerroila. A per fini, mai non ti la giugadra da tennis grigiuna Simona Waltert. Ella a piars al final del turnier da Bastad in Svezia, quai incontra la spagnola Paola Badosa con ciuna siat a ciuna siat. La giugadra da quera ha con quai moncantau la chance da di per si un second titel ter in turnier da WTA 521. In ottobre di Jon Vergau aveva Waltert, che è attualmente la numero 90 del mondo, godignau al turnier a Rio. Tonda mai proz, io ti vedo in una bella sera, ben divertimento vi ne vuoi con il programma a questa notte, op Svizzera.
0: In una bella sera, der RTL, con musica svizzera.

0: Vus al puls della musica.
1: Dal sempre verde, sur il hit, fin per la scoprire. RTL, usci varia scola vita.

RTR, al Puls della Musica Popolare. Io sono Andy Kolecker, dalla Cappella Hausmusik Kolecker, e già vi buon divertimento.

I plouva, da Maria Calonder. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fincia diau cumanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.